0: Ajoto tete sato pepe sato miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lepo gesi do bip radio di miwa so temiton men do bip radio di yo mino unle unye mina dojela jona numiye eyi mohun mi sekwa ajogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 ajogba sa bip radio ton honton leke numi nuno kan yi ajo miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.